E ora i Sado vi proporranno la loro versione di Nicht nachhaltige Zentralheizung. Al corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene cosa buona la retroproiezione del proprio filmato dal titolo Calore pleonastico. A voi, i Sado.

un giornalaio Renzo Stadi, un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta, il capotreno Raffaello Nicoli, una moglie Yolanda Vertirosi, un marito Alfredo Bianchini, una signora infine Maria Padre, un controllore Raffaele Gangrande, un impiegato Gualberto Giunti, un capo stazione Franco Lucci, un giovane spintento Giove Carta, un signore suggestionabile Marco Cembre, una signorina sola Franca Mazzoni,